xian tuan qie duo ma zi le jing ying da la ma mie zha xian tuan xie suo wa mie ti na mie ge yu duo ma zi le jing niu ji la ra se xie mie jing ju le we se ma zhong ba ren xie yu duo ma

il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei mai